opesaka sango na sami kitungida sito ntango la geneva emekiluka anaimbwae baromen 007

0: Andiamo con il suo vocabolario che ci vai a sentire. Iacco mi ti finia a fare radio e ciadien. Iacco mi ti finia dana a sangairin. Ci ha messo la barendo io fanno? Beinando io fanno e becchiando io kirno. Cabin tecnico in Mahamud Gassara. Gerado tecnician santra meter gradia iso cable. Fu mi crumbe cratomando Mohammed Adam Hassan chungano da badi me. Andin comani maya idea kangala tinna do kalakile ala kufu gapchine. Assalamu alaikum.
1: Or even if you have a little, I can't even see. Kidurugina mara kujula kwa ni